anche se non l'hai, od mia mai arisoni, anche degli smora, se col risoni a zamiti, aiuta anche se gadalti, bit adai arisoni, holpam se nafalti, ידך הייתה שם להרים.